non troppo bollore, la gagliarda giovinezza lo sprona, è un astuto seduttore, ed ingombra il cammino, vado!

cuore sciagurato e trovo una prova sicura ed è sdevole impura. Non sfuggir nulla ti giova, ho una sicura, una visibile prova, oh, sulla tua testa, soggetto.

smuova, e con la ragna d'ore tuo cor, casca si ragna si piglia l'ore, troppo l'ambiri, troppo la guardi, vani deliri, vani bugiardi, e con la ragna d'ore tuo cor,